0: Ma questo è veramente
1: un'altra cosa. Non mi sta mai sentendo,
0: Giuliano. Ma quel palito!